Bozerwe, o ra o gbese wa suwa de bozerwe, ezerwe o ka ho obio, ba si ton zon ho adi bo kwele, le e kwele gbe ikon na vele bonu minakon. A o vi a da do di unche, ku a hu mi a da do di unche, e in lo di de we de yo, akamon.